0: Estado cantante kazajo Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Tentavo solo ciò che ti

0: Стало cantante Gazzaro, Dimash,
1: Dimash con Leibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ti incontro solo a te.